che mi dio se. A parte che usted, sai che qual è il problema? Che ustedes sono culpabili perché ustedes me mandan foto che stanno celebrando e la parrilla e la il copetito e uno aquí a puro tecito. Nada más. Tenecita con más, muchas felicidades, Tenecita. Tenecita que lo va a hacer muy